0: much later. For now, the Pope is just making his way up onto the central podium. And he will kick off this audience with the sign of the cross and with his blessing. So let us prepare for that.
1: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Dal Vangelo secondo San Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Parola di Dio.
0: We'll be hearing it in English now.
3: Lecture de l'Évangile selon saint Jean. Jésus dit à ses disciples : ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson ? Et moi je vous dis : levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson.
0: Je vous ai envoyé moissonner. Hearing the reading of the day, which is taken from John chapter 4, verses 35 and 38. That's John chapter 4, 35 and 38.

0: Leitura do Evangelho de São João. Disse Jesus aos seus discípulos: Não dizeis vós, mais 4 meses e vem a ceifa? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos que estão dourados para a ceifa, porque eu enviei-vos a ceifar o que não trabalhastes. Outros se cansaram a trabalhar, e vós ficastes com o proveito da sua fadiga. Palavra da salvação.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال يسوع لتلاميذه: أما تقولون أنتم هي 4 أشهر ويأتي وقت الحصاد؟ وإني أقول لكم: ارفعوا عيونكم وانظروا إلى الحقول فقد ابيضت للحصاد. إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، فغيركم تعبوا وأنتم دخلتم ما تعبوا فيه. كلام الرب.
2: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Czyż nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Ja was wesłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Oto słowo Pańskie.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
4: Dear brothers and sisters, good morning and welcome.
3: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
4: Today I would like to share some reflections on the apostolic Madrid, journey I made last Barcelona, week to Spain, visiting Madrid, Barcelona, the Abbey of Montserrat and the Canary Islands.
3: Africani,
4: After
3: volta,
4: the long journey in 4 African countries,
3: in un paese
4: this time I found myself immersed in a European country
3: cattolica.
4: With an ancient and
3: Ed
4: very rich Catholic tradition.
3: Come nella Spagna di
4: and
3: oggi,
4: it appeared evident
3: che ha conosciuto
4: that today
3: notevoli
4: in Spain,
3: mutamenti sociali
4: which
3: e
4: has experienced significant social and cultural changes,
3: dovunque, con
4: the Pope was welcomed
3: e
4: everywhere with enthusiasm and readiness
3: di
4: to listen.
3: Rendo grazie a Dio e a tutto il popolo spagnolo, al re
4: For this
3: e all'autorità
4: I give thanks to God
3: civili,
4: and to the entire Spanish
3: vescovi
4: people,
3: e
4: the king and the civil authorities, the bishops and
3: il popolo
4: the church
3: di Dio
4: communities.
3: Mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede
4: the
3: e del suo affetto.
4: The people of God
3: affetto.
4: Gave me great comfort through
3: a
4: their joyful expression of their faith and
3: fedeli.
4: Affection.
3: E
4: For my part,
3: di Roma,
4: I confirmed the faithful, and as Bishop of Rome, I encouraged them to overcome every form of division and conflict by always promoting communion,
3: il dialogo,
4: dialogue,
3: l'unità nella
4: and
3: diversità.
4: Unity in diversity.
3: Questo è il servizio proprio del successore di Pietro. Servizio che nei viaggi apostolici trova un'espressione specifica ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati. Nel caso della Spagna, ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
4: Dappertutto
3: ho trovato moltitudini
4: Everywhere I found multitudes who welcomed me with
3: Questo
4: great warmth.
3: Non era scontato,
4: this fact was not to be taken for granted and is worthy of reflection.
3: Tale partecipazione esprime anzitutto, come dicevo, la fede del popolo spagnolo.
4: Naturally,
3: Al
4: such participation
3: stesso,
4: expresses, first of all, as I said, the faith of the Spanish
3: di ritrovarsi
4: people
3: uniti
4: at the same time
3: su un

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino terminata, alla quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America.
2: I welcome the agreement between the United States and Iran,
1: che sarà firmato nella giornata di venerdì.

0: signed
1: quale incoraggiante
0: on Friday.
1: Risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti.

0: e di
1: promoting paths
0: tra
1: of dialogue
0: i popoli.
1: And cooperation between peoples.
0: Arrivano invece notizie dolorose
1: on the other
0: sulla
1: hand,
0: guerra
1: painful
0: in Ucraina.
1: News is arriving regarding the war
0: Tante
1: in Ukraine.
0: Vittime innocenti,
1: there are so many innocent
0: soccorritori
1: victims.
0: Uccisi. Chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari, ai feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
1: To pray
0: chiediamo
1: that
0: al Signore di aprire vie di
1: we
0: dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura.
1: To end hatred and to find the way to a lasting peace.
0: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: I extend a cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
0: In particolare saluto il pellegrinaggio della diocesi di Volterra.
1: I greet the pilgrimage of the diocese of Volterra.
0: Con il vescovo Monsignor Roberto
1: Together
0: Campiotti.
1: With Bishop Roberto Campiotti.
0: Cari fratelli e sorelle.
1: Dear brothers and sisters.
0: Possa la sosta presso le tombe degli
1: may
0: apostoli.
1: May your visit to the tombs of the apostles strengthen
0: nella
1: you
0: fede
1: in faith.
0: E spingervi a proseguire con rinnovato entusiasmo nel cammino della santità.
1: Along the path of holiness.
0: Fedeli al Vangelo
1: faithful
0: e all'insegnamento della Chiesa.
1: And to the teaching of the Church.
0: Accolgo con affetto i sacerdoti novelli di Brescia e di Cremona, i chierici regolari
1: I warmly welcome the newly ordained priests from
0: e i cappellani
1: Brescia
0: delle carceri italiane,
1: clerics regular and the chaplains of
0: a ciascuno auguro di essere operai laboriosi della vigna del Signore. Saluto altresì i fedeli di Borgo Velino,
1: I also greet the faithful from
0: San Bartolomeo in Galdo e Santa Barbara
1: in
0: Salento,
1: and Santa Barbara in Salento.
0: Come pure l'associazione sportiva Vis Veletri,
1: as well as the Vis Veletri Sports
0: la squadra
1: Association,
0: di basket Jungle T
1: Palestrina,
0: e l'associazione Banca del Tempo di Piana degli Albanesi,
1: and the Banca del Tempo Association of Piana degli Albanesi.
0: Invoco la grazia
1: Albanesi
0: del Signore e l'assistenza materna
1: you,
0: della Beata Vergine
1: the
0: Maria.
1: Grace of the Lord and the maternal
0: il mio pensiero va infine
1: Mary
0: ai giovani, ai malati,
1: finally, my
0: e agli sposi
1: thoughts
0: novelli,
1: to young people, the ill and newly married couples.
0: Siamo alle soglie del periodo estivo.
1: We are on the
0: tempo
1: threshold of the summer season,
0: e di pellegrinaggi,
1: a time of tourism and
0: di ferie
1: pilgrimages,
0: di riposo,
1: holidays and rest.
0: Cari giovani, mentre penso ai vostri coetanei
1: people,
0: che stanno ancora affrontando gli esami, auguro a voi già in vacanza di approfittare dell'estate per utili esperienze sociali e religiose. Esorto voi, cari malati, a trovare conforto e sollievo nella vicinanza dei vostri familiari. E a voi, cari sposi novelli, rivolgo l'invito ad utilizzare questo periodo estivo per approfondire sempre più il valore della missione nella Chiesa e nella società. A tutti la mia benedizione.
1: To all of you, my blessing.

0: Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia I pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo.
1: And I welcome all the pilgrims that come from all over the world.
0: Continuiamo a seguire con apprensione
1: we continue to follow with apprehension
0: paesi,
1: what is happening
0: dalla guerra
1: in several
0: e
1: countries
0: violenza.
1: Lacerated by
0: non
1: war and violence.
0: Di chi soffre
1: Let
0: e
1: us not forget those who suffer,
0: conflitti.
1: Those who die
0: e al generoso
1: of
0: impegno per la pace.
1: And
0: uniamo
1: let us
0: anche la
1: not.
0: Nostra costante preghiera.
1: And let us add constant prayer to
0: Saluto
1: our generous
0: la comunità Cenacolo
1: work towards
0: di Madre Elvira. Riunita a Saluzzo in occasione della festa della vita.
1: Madre Elvira,
0: il movimento Famiglie Nuove dei Focolari,
1: on the occasion of the
0: radunato
1: Feast of Life.
0: Per la scuola internazionale.
1: I also greet the
0: gli studenti messicani che partecipano
1: all'APRA
0: Summer School,
1: as well as the Mexican students attending APRA Summer School,
0: e il gruppo della Catholic Worldview Fellowship. I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course. And I also greet those taking part in the Lion Pilgrimage, accompanied by Bishop Anthony Percy, Auxiliary Bishop from Sydney, Australia. Saluto anche le famiglie e I bambini dell'Opera delle Suore di Carità dell'Assunzione di Roma.
1: I also greet
0: I giovani provenienti dalla parrocchia di San Salvatore in Gerusalemme.
1: People. Of the parish
0: il gruppo giovanissimi della parrocchia di Sant'Agostino di Bovolenta.
1: Parish of Sant'Agostino in Bovolenta.
0: E I pellegrini dell'Accademia Liturgica di Gesù.
1: Of the Liturgical Academy.
0: A tutti voi auguro una
1: to
0: serena
1: you,
0: domenica.
1: I wish a very peaceful Sunday.